visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD, di Disabili International Radio, buongiorno. Sapete bene che siamo a Silvi Marina. In questi giorni c'è la terza giornata di campionato per il torneo di showdown dei non vedenti, e oggi abbiamo naturalmente chi si occupa delle eventuali ferite dei showdowner. In questo caso il dottor
4: Valeriano Santurbano, cioè ci interessiamo dei microtraumi, perché sì, qui non è che ci siano grossi traumi.
3: No,
4: non è in
3: no.
4: Campo di calcio, io sono abituato nei campi di calcio, di basket, quindi ecco, altri campi, però mi trovo molto molto bene qua e sono parecchi anni che seguo praticamente questa avventura, che è una bella avventura sportiva.
3: Ecco, come è iniziato invece la sua carriera e il suo lavoro? Cioè, da bambino sognava di fare già il dottore oppure voleva fare l'astronauta lei?
4: Veramente da bambino ho sempre sognato di fare il cantante, ci sono riuscito all'estero, sono molto famoso.
3: Capito,
4: vabbè, in Australia, in America.
3: Bene,
4: Sud America. L'ultimo concerto l'ho fatto in Bolivia.
3: In Bolivia? Ah.
4: 40.000 persone.
3: Mamma mia, allora scusa,
4: sì, tutto documentato.
3: E qua in Italia non fa niente, va bene?
4: No, qua in Italia faccio il medico, praticamente ho fatto anche 2 anni di università, ho insegnato all'Università di Camerino, la scuola di specializzazione dei medici.
3: Quindi per vederti cantare dovevano venire in Bolivia o andiamo in qualche altra nazione?
4: No, preferisco fare il medico, ma mi piace tutte e due. Insomma, mia madre mi disse, prima appena sei nato, tu cantavi, non piangevi, cantavi.
3: Quindi è una bella cosa.
4: Ma comunque io sono una via di mezzo tra Morandi, Massimo Ranieri e Bocelli.
3: Oddio, proprio tutti i insieme.
4: Perché io, il mio maestro di musica è stato Mario Del Monaco, il famoso tenore.
3: Sì, quello...
4: E mi diceva, Valeriano, tu da grande diventerai un ottimo tenore.
3: Quindi, signore e signori, abbiamo un medico tenore, questa mattina lo intervistiamo in questa versione, però poi ne avremo da dire delle belle in altre trasmissioni che seguiranno a questa. E allora, dottore, per quanto riguarda questa manifestazione, ha detto che già varie volte che è venuto, e per lei cos'è la disabilità e a cosa servono questi sport?
4: Allora, il medico in origine deve essere una persona molto umana. Io sono stato fortunato perché sono una persona molto umana. E quando in queste situazioni particolari dei ipovedenti o d'altro, praticamente bisogna essere molto molto professionali e molto gentili, perché io penso che la gentilezza ti ripaga 1000 volte del lavoro che fai. Dico bene, giovane? E quindi devo dire solo questo, che sono contento di stare qua, però grossi traumi non ci sono, ci sono contusioni così, perché chiaramente l'atleta non riesce a vedere cosa. Poi c'è l'impulso dello sport, sì, l'impulso, e questo impulso magari più delle volte magari il non vedendo non riesce a vedere un piccolo ostacolo e ci si scontra. L'unica cosa, abbiamo piccoli graffi e piccoli ematomi, niente di particolare, no? Però non sempre capita, anche come oggi mi è capitata una paziente che ha praticamente una sindrome influenzale.
3: Quindi
4: devo intervenire subito, devo intervenire.
3: Tachipirina e altre
4: cose, ma sì, ma c'ha anche questa forma di, quest'anno si manifesta questa forma influenzale con diarrea, vomito, dissenteria a 3000. Quindi praticamente noi interveniamo con i giusti farmaci, con 2-3 giorni massimo si rimette in sesto il paziente.
3: Però il gioco finisce in 2-3 giorni comunque.
4: Sì, però no, diamo anche degli integratori al momento, però, in modo che possa recuperare immediatamente.
3: E purtroppo il tempo è quasi finito, però vorrei sapere da te cosa sogni, se hai un sogno nel cassetto che vuoi realizzare, qual è?
4: Ma il sogno del cassetto l'ho realizzato, perché noi siamo una famiglia di medici, mio fratello è primario a Civitanova Marche in radiologia.
3: Buono sapersi.
4: Poi andiamo avanti. Poi praticamente io sono stato fino a 2 anni fa il direttore sanitario del carcere e avevo solamente 21 medici sotto di me.
3: Sì.
4: E poi l'altro sogno, mio figlio, che fa il medico, laureata alla Cattolica di Roma,
3: col
4: mezzo parla 5 lingue, adesso sta a Dubai da 7 anni. Ed è il medico personale dello sceicco.
3: Beh, allora, meglio lo sceicco, così non so,
4: infatti sono
3: anche le donne dello sceicco.
4: Esatto.
3: Vengo anch'io, mi faccio guardare da suo figlio.
4: Beh, io non sono alto, 1,70, mio figlio è 1,85.
3: Beh, no.
4: E quindi parla 5, sì, adesso c'ha 2 sceicchi, uno dell'Omar e uno di Abu Dhabi.
3: Bene,
4: ma si sta facendo molto strada, l'ambasciata italiana quest'anno ha invitato alla cena annuale che fanno, la prima volta che invita mio figlio come ospite d'onore.
3: Bene, sono veramente contento di aver incontrato qualcuno che conosce che indirettamente conosce gli sceicchi e soprattutto le sceicche che sono in giro. Io ti ringrazio, Valeriano, avrò modo di chiederti un numero di telefono, indirizzo, mail, tutto il resto, perché sicuramente.
4: E poi siccome scrivo libri ti regalo il mio libro.
3: Quello
4: l'ultimo libro si chiama Una poesia per te, Gio, gioca sulla numerologia delle persone. Bene, me l'ha presentato Sgarbi. Sgarbi è un amico che conosco da tanti anni. Mi ha detto: Valeriano, io non presento libri, presento solo opere d'arte, critica.
5: Questo è vero.
4: La critica.
3: E allora, noi diciamo già questa mattina che questo un libro, una poesia per te, cercheremo di farla mettere in voce da qualcuno e la manderemo in onda a tratti.
4: Sì, le regalo un po' di copie di questa, così se lo riporta con sé. Il libro è molto bello e gioca sulla numerologia delle persone, dovete leggere. E 101 poesie.
3: Sarà fantastico. Grazie.
4: Allora, volevo spiegare come funziona, perché c'è un meccanismo particolare. Devi leggere il giorno che sei nato, il mese e l'anno. Poi lo sommi tutte e tre, ti dà la quarta poesia. Diviso 2 se supera 101, si fa l'approssimazione per difetto,
3: sì,
4: e si legge la quarta poesia. In queste quattro poesie ritrovi la tua vita futura e passata.
3: Fantastico, sicuramente i nostri radioascoltatori lo vorranno, perché saranno.
4: E l'ultimo libro si chiama Tra la vita e l'amore. Sempre in inglese e in italiano.
3: E allora noi
4: il poema di vita e amore.
3: Non ti perderemo d'occhio, caro Valeriano, e grazie. Ti ringrazio per questa giornata insieme.
4: Grazie a voi ragazzi, e che vi devo dire? In bocca al lupo per tutto, perché grazie. Veramente la vita è piena di buche, cerchiamo di ovviarla a queste buche.
3: Cerchiamo di guardarle con l'occhio del cuore.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di DVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il piacere di avere una coppia veramente fantastica, che per noi è stato qualcosa di speciale, e poi sicuramente già dico in anticipo che cercheremo ancora, almeno io il cicante Giuseppe Cesena cercherà di essere qui ancora nelle prossime volte. Abbiamo intanto la signora Carla, che ci sta sempre.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno signora Carla.
2: Buongiorno.
1: Noi con lei ci siamo sentiti tempo fa, prima ancora che
2: certo. Inizi,
1: e avevo già questa idea che lei sarebbe stata una donna splendida, insomma, già.
2: Beh, insomma.
1: Chiedere di venire a fare casino con una radio è stata una cosa particolare. Lei si è messa subito a disposizione e non succede tutti i giorni.
2: Ma quel che si può fare volentieri, con tutto il cuore, quindi.
1: Poi abbiamo il signor Fabio. Buongiorno signor Fabio.
3: Buongiorno.
1: Lei che insomma fino alle 3, alle 4 di mattina, quando noi cecanti facciamo quel chiasso, anche l'ultima notte c'è quasi.
3: Ma ragazzi, sorteso.
1: Non è che andreste a dormire, perché forse anch'io avrei bisogno di 2 ore di sonno.
3: Ieri sera ci ho provato così, perché effettivamente.
1: Perché il gruppo riducibile dove c'era anche il Cecantibus, naturalmente, perché sono quelli di quelli più casinari. Non sembro, ma sono anch'io casinato, poi i radioascoltatori lo sanno che da tutte le parti faccio casino. Ma la cosa bella è che non so voi da quanti anni siete qui che operate, però da quando i non vedenti l'hanno scoperto sembra che non vi lasciano più.
2: Ma noi siamo aperti da 22 anni e loro vengono prima con la settimana verde da 20 anni circa.
1: Quindi quando
2: e poi Giulio, si è aggiunta la
1: Giulio Nardoni, l'avvocato.
2: Sì, insomma. Sì.
1: Inizialmente si faceva solo la settimana verde intorno a giugno.
2: Esattamente.
1: Senti, qui a questo hotel Falcade, eccetera, il Crystal.
2: Esatto, e poi si è aggiunta anche la settimana bianca.
1: Ma vogliamo fare anche un'altra settimana diversa? Facciamo la terza settimana, magari troveremo un sistema nuovo per fare un terzo incontro.
2: Un terzo incontro.
1: Dobbiamo dire la verità, noi a parte che abbiamo intervistato anche quasi tutti i camerieri, lei è stata molto gentile a concederci, perché comunque abbiamo rubato i minuti.
2: Ma lo hanno fatto volentieri, quindi.
1: Sono poi stati tutti gentilissimi, sono stati tutti veramente speciali, cosa che noi vorremmo che tutti i camerieri, tutte le persone fossero un po' come voi nei nostri confronti, perché penso che noi abbiamo bisogno di dolcezza, abbiamo bisogno anche di qualche volta qualche sferzata, mi pare. Siamo stati un po' discoli o no?
2: No, tutto bene, eravate un bel gruppo, no, tutto benissimo.
1: Abbiamo fatto danni?
3: No.
1: Quindi sembra che
2: nessun danno, nessun niente. Tutto bene.
3: Settimana.
2: L'importante è che sono stati bene voi, loro, tutti quanti.
1: Poi diciamo che le guide che sono venute, i vigili del fuoco, tutti coloro che sono venuti, mi pare che sono state persone veramente bravissime.
2: Sì, anche loro le conosciamo già da tantissimi anni, quindi.
1: E poi c'è soprattutto il mitico Carletto, che insomma infatti noi l'abbiamo intervistato e è stato veramente anche lui stupendo come persona,
2: sempre disponibile,
1: come del resto anche tutti gli altri che sono venuti qui.
2: Sì.
1: E poi c'è stato anche un signore che ieri sera mi pare ha regalato delle, adesso mi sfugge come si chiamasse, ha regalato delle sciarpe, dei cappelli, adesso mi sfugge, però anche lui è stato gentilissimo, abbiamo fatto un mini sorteggio con i ragazzi e le ragazze che eravamo qui. Insomma, è stata una settimana che vorremmo rifarla più presto.
2: Ottimo.
1: Sicuramente a giugno

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Siamo sempre con degli amici al dialogo nel buio, ma questa mattina siamo prima del dialogo nel buio, quindi chiederemo a questi ragazzi cosa immaginano che ci sia. Del resto la fantasia è sempre bella averla. Allora sentiamo Miro. Ciao Miro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, tu tra un po' andrai a vedere questo dialogo nel buio. Intanto come ci sei arrivato? Ti è stato detto, un amico ha detto, ah vai anche tu, come è successo?
2: Allora praticamente quasi del tutto a mia insaputa.
1: Ah ecco.
2: Mi ha portato la mia ragazza
1: Federica. Ciao, buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
1: Un po' più vicino al microfono.
3: Buongiorno.
1: Ecco, come invece tu hai pensato di portare? Beh, gli faccio sto scherzo al fidanzato oppure insomma avevi già saputo?
3: No, parlare? In realtà io ho fatto questo percorso, quindi ho un ricordo che ho dalle medie.
1: Addirittura. Ecco.
3: Sì.
2: Abbiamo 34 anni, quindi è proprio
3: un ricordo ormai passato.
1: Immaginate che forse se avete fatto il percorso nel 2005-2006 c'ero anch'io come guida.
3: probabile.
1: Potrebbe essere, comunque se l'avete fatto in quell'anno, nel 2006, c'ero anch'io che ero qui che navigavo come non vedente guidatore, adesso invece sono
3: come guida.
1: E allora dunque, quindi tu un po' sai tutto.
3: Quindi invece, esatto, io so già tutto
1: però gli possiamo chiedere cosa si aspetta.
2: Sì, beh, in realtà io ne avevo sentito già parlare, però non avevo capito che si trattava, che saremmo venuti a fare proprio questa cosa.
1: Ah, ecco.
2: Beh, allora io mi aspetto che mi faccia fare un'esperienza che aumenti la mia sensibilità verso
1: la disabilità.
2: Non tanto verso l'abilità, ma anche
1: verso te stesso.
2: Verso me stesso e la capacità di percepire il mondo attraverso non solo la vista, ma anche
1: attraverso altre.
2: Tatto e quant'altro.
1: Allora, che domande, questo facciamo tutti e due, visto che Federica un po' sa già, che domande fareste a un non vedente? Cioè, io dico, io sono qui, spogliatemi, chiedetemi quello che vi pare, io vi risponderò indistintamente, le vostre curiosità.
2: Ma io la prima domanda che farei e faccio a qualsiasi non vedente è se è una condizione che ha dalla nascita o durante la vita.
1: Tu pensa che io addirittura sul mio giubbotto ce lo scrivo e poi ve lo faccio vedere. E io in effetti ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, che poi si è trasformato in conclamato fino a 10 anni, ho visto, e poi ho perso tutta la vista, quindi sono rimasto 000. Attualmente anche spesso gli amici li ricevo a luce spenta perché mi dimentico di avere la luce accesa. Aspetta.
2: Beh, meglio che dimenticarsela accesa, però a sto punto.
1: Ogni tanto mi capita, mi chiama la portiera, ma la luce c'è stata tutta la notte. Qualcuno l'ha dimenticata ieri sera. Evidentemente sì. Altra domanda, per esempio, Federica. Ma fai domande anche che possono essere imbarazzanti, non ti preoccupare, tanto io rispondo a tutto.
2: Guarda, ne ho io una, ma ti capita spesso che le persone con te fanno gaffe del tipo, non so, hai visto?
1: Sì, però per noi è normale, per noi cioè ci vediamo domani, oppure hai visto questo, ma che non ci vedi? E addirittura io, pensate che io mi auto insulto, nel senso che c'ho una fame che non ci vedo più, oppure per esempio se vi chiedo il mio programma preferito qual è?
2: Chi l'ha visto?
1: In realtà è vero.
2: È anche un modo per esorcizzare un po',
1: certo,
2: la concezione,
1: certo. Non a caso io per esempio per gli amici mi definisco cecantibus, perché sono un cieco che va in giro, canta e gli piace viaggiare, quindi cecanti, c'è cantibus. E quindi questo è un po' quello che invece voi che prospettive avete per il futuro? Avete lavorate? Cosa fate di bello?
2: Sì, lavoriamo tutti e due, fortunatamente.
1: Tu fai l'architetto?
2: No. Neanche il pittore.
1: Neanche il pittore, vabbè.
2: No, allora io faccio un lavoro un po' particolare. Io allevo pesci d'acquario, e poi li vendo ai negozi in giro.
1: I pesciolini rossi famosi. E Federica invece?
3: Io faccio l'infermiera.
1: Ah, ecco, quindi giusto. Sì. Quindi di disabili ne hai visti tanti, ecco, anche di cecanti.
3: Esatto,
1: anche
3: sì.
1: Come cecanti, posso non sono il primo che vedi tu.
3: No.
1: Magari invece.
3: No, io mi chiedevo invece qual era la vostra difficoltà più grande.

0: grande, perché in realtà quando io ho fatto il percorso mi sono resa conto che le guide erano veramente molto a loro agio, come se non avessero nessuna difficoltà nel vivere sostanzialmente,
1: allora,
0: nel cambiare questi ambienti, cioè nel muoversi proprio.
1: Beh, perché è un ambiente che conoscono. Per ogni noi non vedenti, per esempio, se io vengo a casa tua, no? All'inizio.
0: Esatto.
1: Ecco, se vengo a casa tua all'inizio, non so quanti metri sarà la tua, intanto se entro in una stanza io riesco a percepire già subito quanti metri è una stanza.
2: Ecco. Quanti metri quadrati?
1: Sì. E questo dipende dal senso che hanno i pipistrelli, cioè noi riusciamo a percepire gli ostacoli. Proprio perché, e questa cosa a me è successa dopo che non ho visto, perché prima neanche io lo percepivo. Infatti dei bambini che accompagnavo gli dicevo: ma li facciamo sbattere al muro sti ragazzi, no? Non ci sbattevano. E poi quando non ho visto io ho detto: ah, ecco perché i ragazzi non sbattevano al muro. Quindi si accentua questa percezione sulle tempie e nella fronte, per cui certo se siamo in discoteca no, non si capisce niente, però se siamo in un posto abbastanza tranquillo riusciamo a percepire i muri. E per noi i muri sono molto importanti nella vita quotidiana. Per noi il muro è l'ambiente, è la parte che seguiamo, è la linea che seguiamo col bastone per capire dove siamo, attraversare. E purtroppo abbiamo grossi maleducati che mettono biciclette, motorini, monopattini, tutti appoggiati al muro, perché vabbè, nell'irregolarità noi se li mettono vicino al marciapiede a destra o vicino ai pali a destra non è che ci intange più di tanto la regolarità. Purtroppo sappiamo che la città è questa, però se li mettono vicino al muro, noi, io quando capita che li trovo alcune volte li butto anche a terra, proprio li prendo e li sposto gentilmente nel loro posto.
2: Perché incespicarci?
1: Sì, perché la cosa strana è che si finisce proprio con la costola, con la spalla. E questa è una cosa così che non fa molto piacere. Qualche altra domanda, ragazzi? No. Ma anche nel settore privato, fate una domanda piccante, per esempio. Ah, su ragazzi, i bambini una volta.
3: Beh, allora direi che ci sono un sacco di persone che nel settore piccante, che abbiamo capito cosa stiamo intendendo,
1: sì.
3: Anche chi ci vede spesso spegne la luce e ci dà, ecco.
1: Beh, per esempio una volta un bambino mi ha chiesto: ma voi che non vedete, come fate a fare la pipì dritta nell'asino?
3: Beh, ci si siede.
1: Infatti è l'unica volta che ci trasformiamo in donne e facciamo la pipì seduti. Però è stato un bambino di 7 anni, quindi insomma anche loro hanno. Beh, poi le domande sono. Ce ne sono domande strane. Per esempio, una volta un bambino ha fatto: ma i non vedenti si devono sposare per forza con le non vedenti? Che no. Dico, purtroppo, insomma, se capita non vedente, però preferiremmo possibilmente una ragazza che vede anche. Ecco le altre domande. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio di essere stati con noi,
3: grazie
1: di questo bel viaggetto e naturalmente poi vorrò sapere un feedback da Miro quando sarà uscito, magari ti lascio un bigliettino, mi farai sapere cosa pensi del resto.
3: Volentieri.
1: Allora, ciao, buona giornata e buon

Ragazzi, ma che bello che è giovedì! Quel giovedì è quel giorno meraviglioso che ti sembra già fine settimana, già weekend, ma ancora non lo è. Ma vi dico subito che questo però è già l'ultimo, già Giove, l'ultimo giovedì del mese di giugno, perché oggi è il 25 e salutiamo giugno. Lo saluteremo martedì. Dai, portate i cartelloni che lo salutiamo. Amici, tanti argomenti di cui parlare anche stamattina all'alba, rigorosamente in onda in diretta. Grazie a Giuseppe per la linea e il gallo di Simone, gallo di Simone estivo. Si è spennato anche un po' sto gallo, speriamo di no. Iniziamo, dai!

0: Voglio portarvi nel lontano 1934, è un documento che sta circolando nei social media e però stavolta non sarò io a darvi la notizia, ma questo probabilmente questo reel lo avrete ascoltato magari altre volte o potrebbe essere la prima volta. Allora, prima di ascoltare il pezzo musicale, ancora prima andiamo a condividere nella pagina di Tempo Zero, nella mia pagina, grazie, il documento. Stavolta lo speaker è in realtà l'ideatore del Real. Sentite un po' qua.
1: E se ti dicessi che qualcuno aveva scoperto come distruggere il cancro e lo fecero scomparire? Il suo nome era Royal Raymond Rife, un inventore statunitense che nel 1930 progettò un microscopio in grado di vedere i patogeni come mai prima. Vivi e in movimento, qualcosa che nemmeno la scienza ufficiale riusciva a fare. Ma non fu questa la cosa più incredibile. Rife diceva di aver trovato la frequenza esatta con cui certi patogeni e cellule malate vibravano e che, esponendole a quella frequenza, collassavano, come un bicchiere che si rompe con il suono. La chiamò frequenza mortale oscillatoria e con essa creò una macchina che eliminava le malattie senza chirurgia né farmaci. Nel 1934 furono trattati 16 pazienti con cancro terminale. 14 si ripresero in 3 mesi, gli altri 2 poco dopo. I medici firmarono i risultati, ma poco dopo il suo laboratorio fu saccheggiato, il suo microscopio distrutto, i suoi archivi scomparsi. La ragione, secondo lui, fu l'industria medica, perché non si poteva brevettare una macchina che curava con le frequenze e una cura senza farmaci non generava denaro. Rife morì solo e screditato. La depressione e l'alcol lo accompagnarono dopo che distrussero la sua opera. Morì in una clinica per un'overdose che ancora oggi appare sospetta. La sua storia fu cancellata. Decenni dopo, il suo nome tornò a farsi sentire, ma coloro che lo hanno silenziato controllano ancora oggi la narrazione.
0: Allora, ovviamente sul fatto del chi lo ha silenziato controlla ancora oggi la narrazione, noi, lo sapete, non siamo una testata giornalistica e noi siamo qua per tenerci compagnia con i nostri programmi di Tempo Zero, quindi noi vi abbiamo sempre testimoniato quello che comunque circola, non è una fake news. Abbiamo condiviso nella pagina ufficiale nei social HH24, canale All News, comunque condividono anche a livello storico le varie ed eventuali comunque notizie proprio decennali, anche secolari, oserei dire, visto che sono quasi 90 anni insomma dalla scomparsa di quest'uomo e di questa ricerca. Siccome noi siamo qua per dare notizia e siamo liberi di farlo, ora noi non possiamo dire, ovviamente non possiamo prendere per oro colato quello che poi tra l'altro abbiamo ascoltato sul finire, dove sembrerebbe che comunque l'industria a livello medico, a livello medicinale piuttosto che farmaceutico, abbiano zittito o comunque insomma si è capito che potrebbe essere stata un'overdose pilotata di questo ricercatore. Questo noi non lo sappiamo. A livello comunque di certezza, che comunque è la realtà, è che questo macchinario funzionò, perché comunque alcuni malati terminali, come avete potuto ascoltare, comunque si guarirono. Stanno arrivando una marea di messaggi. Ecco, abbiamo scatenato, io me l'immaginavo, comunque dalla regia ve l'avevo detto, abbiamo scatenato veramente il pandemonio mediatico e tra poco leggiamo i vostri messaggi.

abbiamo scatenato veramente un polverone mediatico. E allora c'è Stefano che scrive: Simone, avete condiviso questa notizia, sicuramente vi siete documentati prima, però bisogna dire che se fosse veramente così il cancro sarebbe debellato. Marco da Torino: storie come questa mi fanno sempre riflettere se davvero esiste una o esistesse una cura efficace, perché se non se ne può più parlare e non se ne è saputo prima. Certo, bisogna verificare bene le fonti, ma qualcuno è interessante che come voi ne abbia parlato. Grazie per averci condiviso invece, ciao Sofia, la pagina ufficiale. Anna da Roma: io sono molto scettica, su internet girano tante storie affascinanti ma spesso non ci sono prove concrete. Poi Filippo: prima di credere a certe cose bisognerebbe affidarsi alla scienza, forse quella che ha ucciso questo medico nel 1934. Allora, poi c'è Luigi da Bari: ciao ragazzo, non so se sia tutto vero, però nella storia della medicina ci sono stati casi di scoperte osteggiate inizialmente, però sono passati quasi 90 anni, è proprio vero. Poi Enrico: mi piacerebbe approfondire l'argomento con i documenti, dove li trovo? Noi abbiamo condiviso questo documento che comunque fa parte della testata giornalistica, ora starà alle autorità competenti, ovviamente, visto che questo documento sta circolando ormai da qualche tempo. Francesca da Milano: invece quando sento parlare di cure miracolose e complotti mondiali, diciamo che tanto sempre un dibattito molto aperto. Se una cura per il tumore fosse stata realmente efficace, sarebbe difficile nasconderla? È probabile. Giuseppe da Napoli invece dice che da persona che ha avuto familiari malati di tumore, questa storia lo colpisce molto. Vorrei che fosse vero, ma credo che servano prove scientifiche. C'è anche Paola da Firenze: mamma mia ragazzi, non ce la faremo sicuramente come sempre a leggerli tutti. Allora, secondo me la verità sta nel mezzo, magari quel ricercatore aveva intuito qualcosa di interessante, ma da qui a dire che è stato eliminato perché aveva scoperto la cura definitiva mi sembra un po' troppo grossa. E poi Roberto da Palermo: io non credo sia complotto, però mi piacerebbe da qualcuno analizzasse seriamente questa vicenda. Elena da Bologna: la medicina ha fatto enormi progressi grazie alla ricerca e ai controlli scientifici, le storie che circolano sui social spesso sono delle bufale. È un po' quello che insomma è quello che sta circolando, i vostri commenti. C'è Filippo che scrive: ci credo quasi ciecamente, perché comunque ricordatevi invece, scrive l'ascoltatore, la storia del Covid. Che fine ha fatto invece l'antivirus? Ciao Emanuele. Emanuele, non se ne è saputo più nulla, almeno per il momento, insomma speriamo che poi tra l'altro venga così, no? Vengono prese delle precauzioni in maniera tale che non si finisca in teledibrano.

Amici radioascoltatori, ben trovati. Amici di Brescia, ciao ragazze. Perché sto salutando gli amici di Brescia in particolare? Perché voglio andare proprio nella città di Brescia, dove arriverà il primo robotaxi. Ma certamente sì, amici miei. A quale pro avere la patente? Quanto da ragazzo mi sono dannato perché non potevo prendere la patente. Ecco. A Brescia, un passo avanti sicuramente nella tecnologia automobilistica con Fiat 500e. Il progetto è nato in collaborazione, pensate, con il team di ricerca e sviluppo AI24 e Politecnico di Milano, con un gruppo di lavoratori di AIDA, cioè HOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Cosa fa questo progetto? Pronto a rivoluzionare completamente il concetto di car sharing. Adesso lo so che si incazzeranno, anzi, tutti coloro che ci stanno ascoltando e comunque siete tassisti umani, non umanoidi, e gli Uber, che già hanno tolto lavoro a un sacco di tassisti. Adesso ci potrebbe pensare, come accade già in Giappone piuttosto che in Cina, dove praticamente tu chiami il tuo Uber, ma è una macchina che è assolutamente guidata dall'intelligenza artificiale. Ecco qua. E tu puoi tranquillamente vedere il tuo percorso. Lei si ferma ai pedoni, sopra le strisce pedonali, prima delle strisce pedonali, ai semafori, non ha problemi di alcun tipo nei vari percorsi e anche ovviamente davanti ai pericoli. Almeno questo è quello che ci fanno vedere. Poi speriamo. Voglio dire, no? Fidiamoci. Qual è però l'obiettivo finale? È quello di azzerare, secondo l'articolo, il problema di dover cercare un'auto condivisa, parcheggiata chissà dove. Sarà l'utente a chiamare tramite app la 500e, che lascerà lo stallo di ricarica, lo raggiungerà in autonomia e lo porterà a destinazione e poi, attenzione, si ridirigerà da sola verso un parcheggio o un altro cliente o un'altra colonnina. Mamma mia, siamo veramente nel futuro, benvenuti, è il futuro del presente, presente nel futuro. Oh, anche il rifornimento energetico sarà assolutamente automatizzato. Insieme al Politecnico è stato sviluppato una soluzione di ricarica wireless che permetterà quindi alla vettura di rigenerarsi senza alcun intervento umano. Ma allora, scusatemi, la domanda viene però spontanea. Allora, senza nessun intervento umano, che la guida, che la carica? L'intelligenza artificiale ci sta veramente togliendo bei posti di lavoro, no? È vero che nasceranno, stanno nascendo sicuramente nuovi posti di lavoro, ma intanto la gente dove va? Cioè, non è che dice ora prendo una macchina robotizzata perché devo andare al lavoro. Sto pazzo, non è semplice andare al lavoro. Non potresti non averlo più, Per i motivi di sicurezza, poi la linea con il decoder e quindi con il decreto ministeriale Smart Road, i testi avvengono a una velocità massima di 30 km. A bordo sempre presente un supervisore pronto a prendere i comandi in caso di necessità, a supporto di una control room A24 e della safe car si accompagnano, mentre ad esempio in mezzo al traffico e il supervisore ovviamente sarà presente anche in modalità DAD, cioè a distanza.

0: Questo progetto bresciano, ecco, vi sta facendo veramente discutere nella pagina ufficiale. Veramente la maggioranza di voi non è assolutamente d'accordo, molti non si fidano come Rita. Ciao Simone, sarò che faccio parte di un'altra generazione, però farmi guidare da un robot persino per andare comunque dove mi pare mi sembra un po' eccessivo. Allora, in Giappone, ciao Simone, ci sono stata perché ci lavora mia figlia ed è proprio vero, molte strade vengono comunque abitate da queste macchine guidate dall'intelligenza artificiale. Io ci sono stata, è una figata, però sicuramente tutti coloro che lavorano e che comunque erano tassisti, ciaone, ciaone, capito qual è il problema? Ci sono delle zone interessate, torniamo a Brescia, dove la sperimentazione che coprirà un'ampia area della città, tra cui le vie principali come via Veneto, via Trumpliana, via Koroska e via Borenta, escluse ovviamente le tangenziali. Ecco, arriverà proprio a capire come l'intelligenza artificiale della vettura reagisce alle variazioni, alle variabilità complesse del traffico urbano. Proprio in questi giorni l'evoluzione di questa tecnologia sta accelerando in Lombardia con i debutti su strada delle prime licenze operative ministeriali, come ad esempio le recente azioni del test avviate con questo tipo di macchine. L'Europa stanno provando a stringere i tempi per una produzione in tempo veramente molto stretto tra Stati Uniti, Cina e Giappone, di cui abbiamo parlato poco fa. Ho capito, però allora secondo i cinesi, ecco qua, vedete, me lo confermate, grazie Margherita. Ciao Simone, però in Cina prima di toglierti il lavoro ti affiancano, di questo ne avevamo parlato qualche giorno fa, effettivamente ti ritrovano un altro lavoro, in Italia siamo pronti? Insomma, sicuramente a Brescia è un primato per voi amici miei, che veramente si trasforma in un vero e proprio laboratorio, veramente a cielo aperto, per il trasporto del futuro. E poi aspettate un attimo prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale, grazie. Allora, ci sono anche dei prototipi a Londra, delle macchine che si alzano di un paio di metri per volare nei cieli, anche queste guidate da nessuno, dove a bordo, per risolvere il problema del traffico, viaggiano comunque a un paio di centinaia di piedi. Anche vedete come veramente nel mondo, non soltanto in Europa, piuttosto che Cina, Asia, gli Stati Uniti d'America, c'è veramente una corsa quasi feroce a questo futuro presente. Ragazzi, ci sentiamo dagli studi di Umbri, di Monteleone d'Orvieto fino a Milano, Leroy, 24orenews.it, martedì prossimo, quando saluteremo con gli stendardi il mese di giugno che ci saluta. Va bene, che dobbiamo dire? Grazie a tutti, io lo dico sempre, siete migliaia, grazie veramente di cuore, grazie alla Syndication, grazie all'emittente, grazie a Giuseppe, grazie a tutti, buon fine settimana.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 21 giugno 2026, Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Fabio Concato. Linea al conduttore.
3: Se dovessi pensare a uno dei più raffinati cantautori della musica italiana, il nome uscirebbe in maniera spontanea, come ha detto la mia regia, Fabio Concato. Buona serata ormai, buon tardo pomeriggio a tutti e soprattutto buon inizio d'estate da Stefano Manenti e da tutto lo staff di Artisti. E sono molto emozionato di presentare una puntata con un cantautore veramente di questo calibro, dove è difficile posizionare Fabio Concato in uno stile. Ci ha abituati al jazz, alla bossa nova, al pop, quindi un artista eclettico a 360 gradi, o come disse una volta Eros Ramazzotti, a 380, dove ha messo quei 20 gradi in più, forse perché moriva di caldo come noi. Allora, volevo ringraziare Antonello Santoni alla regia, che poi pregherò di intervenire durante la puntata, e naturalmente alla principessa di Danto Radio, Daniela Picchia. E allora io comincerei innanzitutto ad ascoltare il primo brano e poi a darvi il numero magico di Danto Radio.

0: State ascoltando Artisti.
1: 392-4597-945, ripeto il numero magico di Danto Radio, 392-4597-945, per inviarci i vostri messaggi scritti, che registrati, insomma, che vocali. Prima del messaggino volevo fare un piccolo commento di Fiore di Maggio, che secondo me, se dovessimo parlare proprio di picco poetico di un autore, ecco, secondo me Fiore di Maggio è proprio la vetta più alta, una delle vette più alte di Concato. Questo brano è dedicato alla figlia, alla nascita della figlia, che si chiama Carlotta. È bellissimo il brano, e soprattutto è dolcissima questa ninna nanna, che allo stesso tempo, passatemi il termine, sembrerebbe essere proprio una celebrazione della vita. La frase è nata con una conchiglia in mano. Bellissimo. Ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, da Amedeo. Un caro saluto a tutti, saluto Stefano, Daniele, Antonello, tutti gli amici all'ascolto. Un abbraccio e buon proseguimento con le canzoni del grande Fabio Concato. Buona serata a tutti e alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie. Chissà com'è andata la sua giornata lavorativa. Dopo la puntata ti chiamerò. Allora, ricordiamo ancora il numero per altri messaggi graditissimi: 392 4597 945. E regia, ascoltiamo il prossimo brano. Ah, c'è un altro messaggio.
3: Ma buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao Antonello, ciao Daniela. Fiore di Maggio è la mia preferita, e direi brano assai profondo e sensibile, ma come lo è Fabio Concato. Devo dire, Fabio Concato è anche molto romantico, quindi complimenti per la scelta dell'artista a te Stefano. Un saluto a tutti, ciao da Iole
4: e scusatemi

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Si parlava appunto delle tante influenze musicali di Fabio Concato e qui c'è un chiaro e netto proprio esempio di una forte influenza della bossa nova. Bellissimo questo testo che racconta la felicità semplice di una domenica passata insieme alla donna amata. Poi non servono grandi cose per stare bene, no? Basta la classica gita fuori porta, il vento tra i capelli per chi ce l'ha. Io non potrei più capire questa meraviglia. Una volta ce l'avevo i capelli, era bello, no? Quando questi capelli, questo vento ti scompiglia il capello. Ecco, e poi la bellezza della complicità del proprio partner. Mi piace l'aggettivo bestiale perché non è una, non fa riferimento a un aggettivo negativo, no? Ma in qualche modo diventa una domenica bestiale, cioè come per dire ricca di energia, di gioia, ecco. Almeno questa è la mia interpretazione. Poi volevo chiedere a Iole, ti sei scusata prima, ma per che cosa? Per cosa? Per cosa? 392-45-97-945, lo ripeto, 392-45-97-945, il numero magico, magico, come direbbero i toscani, per intervenire appunto su Danto Radio ad Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo il messaggino.
2: La domenica bestiale, mamma mia, fiore di maggio e la domenica bestiale, forse perché le altre non le ho ascoltate, ma io credo che siano tra le più famose di Fabio Concato. In ogni caso, anche questo è un brano molto romantico. Grande Fabio Concato, veramente.
1: Sì, Iole, guarda, i brani di Fabio Concato, a parte qualcuno, insomma, che sono, diciamo, di protesta, ecco, non sentirai mai un Fabio Concato che incita, non lo so, alla guerra, ecco, quindi sono tutti brani molto romantici, ma è di quel romanticismo non scontato, quindi mi piace che tu abbia valorizzato questo aspetto. Il prossimo brano, pensa, che è un inno alla bellezza autentica, basata veramente sulla bellezza interiore. Ora uno dice, sì, che pizza questo fatto di essere belli interiormente. È una bellezza che in qualche modo ci spinge anche ad accettare le nostre taglie, se proprio non riusciamo ad essere magri, ma poi chi l'ha detto che magro è bello? Ecco, quindi io direi alla fine. Mi è arrivato un messaggino pure a me, ma da Emanuela. Allora, aspettate che. Ciao Antonello, Daniele, Stefano e a tutti i radioascoltatori, con una buona domenica. Grazie Emanuela, grazie di cuore. E allora a questo punto io direi di ascoltare il prossimo brano, Rosalina.

0: State ascoltando Artisti.
1: Aiuto, non me l'aspettavo, ecco. Sono tornato in onda, che meraviglia. Rosalina, che già gli abbiamo trovato il marito, ma lo diremo in altri momenti, in altre situazioni. Ci piace questo ritmo swing ammiccante, molto, anche qui c'è molta bossa nova, insomma, e questo ritratto, passatemi il termine, veramente ironico, affettuoso, no? Qualcuno adesso potrebbe parlare di body shaming, no? Prendere in giro gli altri del loro corpo, ma in un'epoca veramente nascosta, del 1984, ci pensava Fabio Concato a scrivere una canzone ironica, bella, affettuosa, leggera, che veramente scardina in qualche modo i classici, le classiche regole della bellezza stereotipata. Chi l'ha detto che magro è bello? Ad esempio, io adoro il grassetto, quanto mi piace, no? Una donna cicciottella, no? Perché mi piace acchiappà, ecco, come si dice a Roma, capito? Se poteva dire, vabbè, io ho detto, pazienza. Quindi ascoltiamo il messaggino.
2: Ma buonasera a tutti, Antonello, Daniela e il grande Stefano. Allora, qui sto ascoltando e l'artista di questa sera è Fabio Concato. A me piace molto, come tutta la musica, come tutto, tutto. E una canzone che a me ha colpito un po' è Mi innamoro davvero. Non so se sia nella vostra scaletta, ma non importa, c'è, ma prima che io continuo ad ascoltarvi con tutte le altre bellissime canzoni, vi ascolto finché fra un po' mi ciberò di qualcosa di fresco. Mi auguro a tutti gli ascoltatori delle radio una buona serata, una buona cena e anche a voi. Ciao, ciao, alla prossima.
1: Carissima Mariella, dovrei aspettare fino alla penultima canzone. Ti pare che Mi innamoro davvero ce la saremmo fatta sfuggire? C'è un brano che mi sono fatto sfuggire, devo essere sincero. Poi vediamo un po' parlando con la regia. Anzi, chiederei alla regia: regia, palesati, esci, esci dal
3: Eccomi qua,
1: buco.
3: buonasera a tutti, ben arrivati, ben arrivato a me. Ci stava
1: Esatto,
3: prima.
1: ben arrivato, regia,
3: E allora,
1: come così.
3: intanto devo dire tre pezzi, uno diverso dall'altro, però con uno stile alla Fabio Concato proprio, perché queste canzoni io le sentirei a letto rilassato, perché sono canzoni veramente rilassanti e sono belle, belle, belle. Mi sa che il prossimo massaggio che farò mi chiederò a Fabio Concato.
1: Come no, assolutamente. Guarda, il prossimo brano.
3: Però prima del prossimo brano ci sono due messaggi.
1: Ah, ci sono due messaggi. Allora, ok, ascoltiamoli.
4: Allora, Stefano, in realtà io mi ero schiarita la voce e quindi
3: Ah,
4: avevo
3: ecco.
4: fatto così, quindi avevo detto scusatemi, perché poi è brutto, no? Comunque, Rosalina me la cantava spesso zio Gennaro quando ero più piccolina. Infatti,
3: Ecco, quanti
4: quando
3: rima.
4: l'hai messa, me l'ha ricordato molto questo. Mi ha sbloccato questo ricordo. La cantava mio zio Gennaro. Comunque, sì, è bello valorizzare tutti gli aspetti degli artisti e anche questo aspetto del romanticismo dell'artista stesso. In questo caso Fabio Concato, Poi la bellezza interiore secondo me ci spinge ad accettare i nostri pregi e difetti di più, eh? Perché se non accettiamo noi stessi per come siamo, come possiamo accettare gli altri? E Rosalina manda proprio un messaggio positivo. Per come sei io ti accetto, no? Almeno questa è la mia interpretazione. Bene, vi ho portato a tutti voi, staff di artisti, il succo di melone. Prima lo abbiamo frullato, abbiamo fatto il succo di cetriolo, limone e melone. Non è male come gusto, però si sente troppo il cetriolo. Poi è avanzato il melone frullato, lo abbiamo girato e lo abbiamo bevuto. Ci abbiamo messo pure un po' di menta, devo dire freschezza, e ho pensato di portarlo anche a voi.
1: Magica bula, magica bula, bidi bi body di bo. Ma che è il cetriolo? È il melone, a menta. Ma che è? Cioè, mi immagino Ioli, capito, col pentolone che gira, capito? Abracadabra. Ma no, ma andava bene pure il succo di melone.
3: E basta.
1: Il cetriolo. Mamma mia, che cosa terrificante. Va bene, poi vabbè, i gusti sono gusti. Ascoltiamo questo brano, il prossimo, che è veramente è un viaggio che io ho interpretato in un modo sicuramente tutto mio, proprio c'è molta introspezione.
3: Sentiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stefano, eccoci qua, in onda.
2: Allora, Guido Piano, sì, che sembrerebbe un nome e un cognome, no, di una persona. Allora, io lo interpreto come... noi di solito utilizziamo il piano... come per dire, oh, vai piano, sì, cioè vai lento, no? Allora io in questo Guido Piano ho l'immagine di una persona che sta guidando,
1: sì,
2: lentamente, no? E magari di notte, e pensa, e questa lentezza nel guidare diventa quasi, come dicevo, una sorta di introspezione per pensare alla sua vita, per pensare, per fare una sorta di check, per dire, per tirare un po' le somme, per tirare le somme anche con chi gli sta accanto, ecco, quindi... Come dire, sto guidando lentamente e penso a noi, no?
1: Bello.
2: Penso a te.
1: Sì.
2: Quindi...
1: È bella visione comunque, un bel...
2: Tu immagina di notte, mentre la città piano piano va a dormire,
1: certo,
2: e tu sei per strada e non c'è nessuno, e stai guidando, non c'è quello che ti suona, non c'è quello che...
1: Bello, bello.
2: Capito? Mi piace questa immagine,
1: anche a me.
2: Che mi dà un po' un senso anche di, oltre che di quiete, ma anche di malinconia.
1: Questa sensazione, caro Stefano, te la dà anche Mare Mare di Luca Carboni.
2: Che lui
1: va da un posto all'altro per andare a trovare la fidanzata di notte, con la moto.
2: Sì.
1: Bello questa cosa, bellissima.
2: Che dice, ma che son venuto a fare se non ci sei tu?

0: Ecco.
1: Bello, molto bello.
0: Sì. Siamo profondi oggi.
1: Mamma mia, ma quanto siamo romantici. Secondo me stiamo facendo venire il diabete ai nostri ascoltatori, quindi
0: ascoltiamoci un messaggio, va.
1: Stiamo spargendo zucchero.
2: Ciao ragazzi, un saluto veloce a tutta la banda di Tanto Radio. Stefano Manenti, Antonello, Daniela e a tutti gli ascoltatori. Io vi ascolto a spizzichi e bocconi perché sono in villeggiatura e mi raccomando, mettete solo bella e buona musica, ma anche la mia possibilmente, quella di Alex Ferrari DJ.
0: Ecco,
1: Alex Ferrari DJ.
0: Hai visto?
1: Hai visto? Che bella sorpresa, Alex Ferrari DJ. Il nostro Marco, grazie.
0: Altro messaggino.
1: Ah, un altro.
3: Questo brano appena terminato io non lo conoscevo, ma ti fa venire voglia di fare proprio un viaggio immerso nella natura e poi fai proprio un viaggio interiore con te stesso, no? Ti esamini. Soprattutto, e non meno importante, ti fa venire voglia di scrivere tutto ciò che hai dentro. Bello, complimenti. Hai ragione, molto introspettivo e riflessivo. Bello, bello.
0: Ah, visto,
1: che grazie, grazie Iole. È strano che tu non conoscessi questo brano, perché Guido Piano è veramente tra i super classici di Fabio Concato. Però ecco, il fatto che ti stiamo dando l'opportunità di conoscere un nuovo artista, insomma, a 360 gradi, mi fa molto piacere. Bene, benissimo.
0: Prossimo brano è, dico, non è meno degli altri, ma anche questo è bello.
1: È un brano sicuramente nostalgico e fa lavorare la mente sul ricordo di un amore che c'è stato.

0: State ascoltando Artisti.
1: È molto bello questo cambio di registro, no? Abbiamo parlato di belle sensazioni, di belle emozioni, no? E quando ho detto, sappiate che Concato non è sempre lo stesso Concato. Infatti il brano che abbiamo scelto, Disonesta, proprio abbiamo completamente cambiato registro, no? È un pezzo interessante in quanto ironico e graffiante, perché parla di una canzone di gelosia e tradimento, parla di una tresca scoperta, l'ossessione per la divisa, il contrasto d'animo, insomma è un brano divertente e amaro allo stesso tempo, dove il nostro cantautore, fino adesso un gran poeta, adesso diventa uno che usa un linguaggio diretto, no? Quasi teatrale, per prendere in giro la debolezza umana e il tradimento. Ecco, ha rivestito il tutto non più con una bossa nova o con degli accordi, come per dire, diciamo, romantici, ma utilizza un ritmo pop rock leggero e incalzante, insomma, ecco, della serie Todo Io Concato. Ascoltiamo il messaggio.
2: Eh già, perché voi pensate che io non vi seguo nonostante io sia in vacanza. C'ho delle ideuzze, niente male, qualcosa l'ha sa già Antonello, qualcosina l'ha sentita Stefano, ma aspettate delle belle al mio rientro.
1: Sembra quasi una minaccia.
3: Eccoci qua, anche io sono in onda. Hai visto il nostro Alex Ferrari DJ, eh?
1: Hai capito?
3: Ebbene, bene, bene, bene. E vabbè.
1: Allora, chissà, abbiamo qualche messaggino?
3: Sì, arriva.
1: Meno male, adesso che ci serviva per... Ho sudato.
4: Questo brano non lo conoscevo, Disonesta,
1: e anche noi
4: parla del tradimento, cioè tradire la fiducia che l'altro pone in noi, e secondo me in questo brano l'artista è stato ferito, non si aspettava di essere tradito, questo penso io.
3: Certo, brava. È vero, verissimo, verissimo.
1: Sei d'accordo?
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vero, vero, vero.
1: Iole, hai colto nel segno veramente la delusione. Succede, capita. Se non abbiamo altri messaggi, io direi di andare al prossimo brano.
3: È giusto.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stavo facendo una riflessione, caro Stefano.
2: Sì.
1: Dice che si tango non c'ha niente in questa canzone.
2: Perché?
1: Boh. Il tango non è diverso la musica.
2: Allora, c'è il classico tango, quello tradizionale, sì, tipo pam pam pam pam ta ra ta ta,
1: okay,
2: ra ta. E poi c'è il tango elettronico.
1: Ah!
2: Se tu ascolti Grace Jones,
1: sì,
2: che ti, mamma mia, adesso mi sfugge, ma il tango per antonomasia, quello che fa
1: il tango argentino,
2: sì, esatto,
1: ok.
2: Allora, questo è un sexy tango, è un tango elettronico.
1: Ah, ok,
2: ci sta, dove comunque viene un po' camuffato. Te lo potrei dire per chi conosce Wire di Renato Zero.
1: Mm-hmm.
2: Quello è un tango elettronico. Cioè, presente,
1: sì.
2: Wire,
1: sì, sì,
2: Wire,
1: sì, sì,
2: Wire. Adesso mi sfugge, ma te lo dico nel fuori onda. Mi vado a cercare Grace Jones che fa questo tango famosissimo.
1: Wire invece, sì, Wire un pochino ce l'ha, sì.
2: Sì. Ma anche questo ce l'ha. Diciamo, per chi conosce i passi e la ritmica del tango, ci sta dentro, assolutamente.
1: Il prossimo brano, caro Stefano,
2: sì,
1: anche grazie anche a Mariella che,
2: certo,
1: nel messaggio l'ha richiesta.
2: La richiesta
1: era già in scaletta. E devo dire la verità, di versioni ce ne sono tante poche,
2: sì,
1: non sono tantissime le versioni, ma ce n'è una in particolare,
2: sì,
1: che è uguale a tutte le altre, però con la collaborazione di un ospite d'eccezione.
2: Assolutamente.
1: E tu sai chi è. Poi lo diciamo.
2: José.
1: Ascoltiamocela.
2: È bellissima questa versione.

0: State ascoltando Artisti.
1: Beh, che dire di questo brano? È uno di quei brani, regia, aiutami, sì, che ti spiazza un
2: sì, po', molto, perché, molto.
1: Che gli devi dire?
2: Nulla.
1: Si commenta da solo. Mi piace molto il ritornello, perché la strofa fa capire che i due stanno vivendo un flirt, no?
2: Sì,
1: quindi, e il ritornello dice: fa che mi innamoro davvero. Sembra quasi una minaccia sotto certi aspetti,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: per
2: sì.
1: dire cosa poi cambierà nella nostra vita, no? Anche perché nel momento del flirt, quando due persone sono fidanzate ancora, però non parlano seriamente, poi arriva un certo punto che tu devi cominciare a dire: oh, senti, stiamo a giocare o facciamo per davvero? Ecco, fa che faremo davvero, no? Che mi innamoro davvero, quindi è bellissimo. Io...
2: È vero.
1: Stefano. Questa canzone, pensa, è stata l'inizio della mia serata di ieri, quindi ho cominciato con questo brano.
2: Mamma mia, che bella!
1: Sì, sì, sì.
2: Bello, bello, bello. Abbiamo un messaggio, caro Stefano.
1: Ma dai.
2: Ma un messaggio... Sentiamo.
3: Un saluto ad Antonello, a Stefano. E siamo M. Lorenzo da Bondeno, in provincia di Ferrara. E facciamo i complimenti per la scelta dell'artista. Nina, bellissima canzone, conosco anche quella, come Domenica Bestiale, Guido Piano, La Fiore di Maggio. Comunque vi auguro un buon proseguo, anche se ormai manca poco. Però, ripeto, faccio i complimenti a chi ha scelto l'artista, perché sa a gusti molto, molto belli come scelte degli artisti, anche quelli precedenti. Ciao e a presto.
2: Eccoci qua, caro Stefano. Grazie,
1: grazie
2: Emma,
1: grazie Lorenzo. Lorenzo, grazie. E diciamo con quello che ha detto Emma, io vorrei fare un po' una sintesi.
2: Sì.
1: Fabio Concato, di solito io non faccio mai le sintesi, però in questo caso in maniera... Sai, Antonello, Fabio Concato ha venduto qualche milione di dischi, no?
2: Qualche.
1: Sì, ma guarda, paradossalmente non è che abbia venduto tantissimo.
2: Ok.
1: Cioè, ci sono dei giovani che hanno venduto più di lui. Perché forse lui non arriva a poco più di un milione di copie vendute in tanti anni di carriera. Ma la cosa che a me ha colpito è che ha venduto artigianeria. Lui è un artigiano di
2: vero,
1: canzoni
2: vero.
1: Non ha mai calcato le mode come tanti altri suoi colleghi, ma ha solo calcato le emozioni. E poteva, allora, non è che se la passi male, cioè mancherebbe
2: no,
1: altro,
2: no,
1: insomma,
2: no,
1: è
2: no,
1: Fabio
2: no.
1: Concato da 50 anni, insomma, quindi vuol dire che quello che doveva dare l'ha dato, e quindi ha vissuto di musica e ha fatto vivere anche gli altri. Però è sempre stato un cantautore atipico.
2: Posso dire di nicchia?
1: Molto di nicchia,
2: perché sai, non è così semplice uno che interpreta interpreta le sue canzoni, naturalmente, e poi faccia generi musicali così molto, come dire, ricercate.
1: Certo, non per tutti. Non per tutti.
2: Non per tutti. Infatti, sì, magari alcune canzoni sono diventate commerciali, alcune, ma non tutte. Non tutte.
1: Mm. Beh, diciamo che noi forse ne abbiamo sentita una commerciale, che era infatti quella Rosalina. Poi tutte le altre, Domenica Bestiale, Fiore di Maggio.
2: Infatti.
1: Lì c'è poco di essere commerciali.
2: No, infatti,
1: lì,
2: quello.
1: O sei cantautore e spacchi, o altrimenti quella canzone rimane nel dimenticatoio. Invece ancora li cantiamo. Sono veramente molto contento di questa puntata, perché forse come non mai, forse è la prima volta che abbiamo presentato, naturalmente senza togliere il merito agli altri artisti, un artista veramente non con la maiuscola, perché gli artisti che presentiamo hanno tutti la maiuscola, questa ce l'ha Concato, c'ha la super maiuscola.
2: Mm-hmm. Messaggino, caro.
4: Allora, il brano finito in precedenza io quello lo conoscevo, ma lì è tornato il Fabio Concato romantico. Però se devo essere sincera, non mi sono mai soffermata, cioè sull'aspetto del tango e cose non mi sono soffermata, ma come il brano Wire lo conosco di Renato Zero, ok? Però non ho fatto caso che fosse un tango elettronico o meno. Su questo aspetto devo dire sono stata superficiale e non ho prestato attenzione. Ascoltiamo questo brano che sta andando.
1: Ecco, Iole mi ricorda che, quello che ci siamo detti mentre andava il brano di Grace Jones, sì, che è Libertango di Astor Piazzolla. Se voi l'andate a riascoltare nella versione di Grace Jones, è sicuramente più marcato di un sexy tango. Mm-hmm. Però fidatevi che per quanto riguarda le battute di un musicista, sexy tango è tutto un tango. Okay. ci può stare, ecco. Al di là di questa specifica, chiudiamo. Io ringrazio te Antonello, ringrazio Daniela, ringrazio tutti gli amici che hanno contribuito con i loro messaggi a questa
2: grazie
1: trasmissione.
2: A
1: finiamo con un brano veramente particolare.
2: Sì.
1: Perché nel 92, se non mi ricordo male,
2: non vorrei sbagliarmi,
1: ecco,
2: lui partecipò a Sanremo, se non sbaglio, o ospite a Sanremo.
1: Ah, questo non lo so, se stiamo parlando della stessa canzone.
2: Sì, sì,
1: per
2: sì,
1: il
2: sì,
1: telefono,
2: sì,
1: del telefono azzurro.
2: Allora, questa canzone io ricordo che l'avesse presentata in TV.
1: Uh-huh.
2: o era ospite o era partecipante a Sanremo, il 051 22 25 25 52 52, scusami,
1: sì. no 22 25 25, 25
2: è giusto, sì. Okay.
1: Che poi è un numero del telefono azzurro,
2: del
1: che,
2: telefono
1: non
2: azzurro.
1: Esiste più,
2: che
1: non esiste più,
2: che poi era di Bologna.
1: Sì.
2: E una canzone veramente con, cosa dire, molto toccante,
1: perché la canzone si descrive da sola.
2: Sì.
1: Insomma, basta ascoltarla, insomma, lui che sta fermo a un semaforo e a un certo punto gli appare questo manifesto,
2: cioè, sì, sì, sì,
1: di un bambino comunque che ha subito delle violenze fisiche. Io direi di lasciarci con questo brano che ci fa riflettere, ma ci ricorda che Artisti di Stefano Manenti tornerà domenica prossima. Grazie Danto Radio, io ascolto la radio,
2: noi,
1: io amo, noi amiamo
2: Danto Radio.
1: Evviva.
2: Ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Ritorniamo noi per questi ultimi minuti e ascoltiamo di Adriano Celentano. Ciao amore!
3: Ciao, ciao!

0: E dopo Albano, cioè dopo Albano, dopo Adriano Celentano, siamo qui perché stavo per annunciarvi un brano di Albano e Romina che dice ci sarà, quindi Albano e Romina ci sarà, 320 1978 490, non è mai troppo presto.
1: Dopo

Ecco un altro brano che ha fatto la storia, perché tutti, chi è che non l'ha detto mai alla sua donna: tu sei l'unica donna per me? Lo diciamo anche noi in questo momento, in questi ultimi minuti di trasmissione di questo giovedì.

Vi ricordate un volo che ha fatto la storia? Anzi, volo AZ-504. Era un brano dove c'era anche Toto Cutugno, era il primo, uno dei primi brani, fece molto, molta scena a un Sanremo, e noi con questo volo ce ne voliamo e ce ne andiamo via. Quindi a risentirci a domani, venerdì, grazie a tutti e volo AZ-504!

0: anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado, cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 19 78 490.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.

non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026.

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax. Tanto di cappello per questo grande artista. Sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO. Intestate 2026. 1, 2,

0: Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli. Un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla. Numero 9. Aia!

0: statuto ID.
1: Siamo a quota 8. Dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali è davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
3: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame e Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame e Marrakesh, volevo capire. Numero 6, ai più belli.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey The Colors, Partenope, numero 4 ai più belli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: testa, in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia.
2: Ed è un po' di

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merkin Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia. Mi sento

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carè?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto.

0: Tante volte che ascolto canzoni anche adesso chi fa quel ton ton ton ton ton ton, parchi tagli legni, ho detto, con una maniera ton ton ton, allora che spacca legni, dico. Eppure anche ella che la guarda spesso la televisione, dopo si ferma e fa questa canzone con quel tamburo, con quella bacchetta, ton ton ton ton ton. Tom, tom, tom. Ma non mi dispiace qualche volta, ma non sempre, sempre. Sì, mi piace tanto nelle canzoni la melodia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.

notte sotto sti barbacani sento ritornare dei discorsi lontani, perché che sia ancora sotto lo giun è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché de sta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mi, vorrei trovare una Venezia così.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prestiti sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia che ci manda subito un whatsappino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267-647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proponiamo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati. E quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina!

0: saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzina Speed.
2: Fai come Lorenzino, Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastiello.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica, lasciamoci trasportare. Viaggiamo, vogliamo, sogniamo.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica. Anna ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349-7267-647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete.

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Buon viaggio!

la sua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa. Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettué par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

0: bello della musica in un solo programma.
1: Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale. Va!

0: teatro è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo, ciao ciao, grazie, buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione!
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

0: Ebe Disco.
1: Un saluto a Lorenzo Speed. Buona musica a tutti.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979, che goduri anni 79 visti due volte dal vivo, questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349 72 67 647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

Lucia che ci dice: la marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben sintonizzate. Siamo qui, facciamo un piccolo anteprima, una pillola di Vanessa. Questa volta lo facciamo dall'Argentina con Osvaldo. Voi lo conoscete Osvaldo, perché è quello che è l'ideatore, lo presentiamo sempre ogni giovedì la Gondola Fantasma. Adesso ce l'abbiamo qui in voce. Ciao Osvaldo.
1: Hola, ciao, come stai cari amici? E cari ascoltatori,
0: che piacere!
1: Io sono il gondoliero di La Gondola Fantasma.
0: Sì, il gondoliero di La Gondola Fantasma, sì. E vuoi dire quanti gradi ci sono adesso in Argentina?
1: Qui in Argentina 11 gradi.
0: 11 gradi.
1: È molto freddo. Qui è fuori?
0: Qui siamo più di 30, più di 30 qui.
1: No, qui molto freddo, molto freddo.
0: È una locura.
1: Esattamente.
0: C'è stato questa notte, stamattina ci siamo svegliati con una bruttissima notizia arrivata dal Venezuela, un terremoto.
1: Tremendo,
0: mi dispiace.
1: Io ho visto nella televisione come hanno crollato gli edifici.
0: Siamo vicini al popolo venezuelano, cioè, ci sono anche tanti
1: anche noi.
0: Siamo vicini a tutto il popolo, poverini. Speriamo che i risultati siano meno gravi di quello che si pensa. Ma veniamo a noi.
1: Aspettiamo.
0: Mañana por las tardes, más o menos a esta hora.
1: Vamos a parlare del tango e della milonga.
0: Ecco, mi raccomando, amiche e amici del tango, sintonizzatevi su Radio Vanessa, perché parleremo di tango e di milonga. Non diamo anticipazioni, diamo solamente appuntamento a domani.
1: No, però sicuro.
0: Intanto parliamo con Osvaldo, insomma, che tal?
1: Alberto, io devo fare una dichiarazione.
0: Sì?
1: Io non so ballare il tango.
0: Io tampoco.
1: È molto difficile ballare bene il tango, perché è un baile molto speciale. È una pareja di un uomo e una donna, ma entrelazzato.
0: Sì.
1: È molto difficile. Io non so ballare perché io ho nato nel 55, epoca nel quale il tango cominciava a non essere la musica più ascoltata. Perché? Perché hanno arrivato il rock.
0: Sì.
1: Tanto il rock nazionale come l'internazionale, e dopo la Beatlemania. Pertanto il tango ha dovuto fare modificazioni.
0: Certo.
1: E hanno aggregato oltre strumenti nel tango, portato dal jazz, no? Però il tango vero, il tango dell'Ottocento, è un tango molto hermoso, molto piacevole.
0: Sì, e domani avremo modo di parlarne più dettagliatamente di questo qua. Va
1: esatto.
0: Bene, del resto abbiamo messo, allora ripeto per chi si fosse messo in contatto adesso, Osvaldo Spinelli è colui il quale ha ideato e curato personalmente la trasmissione che ormai è diventato un cult qui a Radio Vanessa, che si chiama La Gondola Fantasma. Dai, come mai ti è venuto questo nome, Osvaldo?
1: Ah, questo nome ha una storia molto affascinante, almeno per me.
0: Sì.
1: Quando io ero piccolo, ascoltavo un programma di Cile che si chiamava Il Club dei Fantasmi.
0: Ah.
1: E passavano musica. Musica dagli anni 70, 80, e mi piaceva molto. Dopo, in Argentina, aveva altro programma che si chiamavamo la notte azzurra di Seijo. Seijo era una marca commerciale.
0: Sì.
1: Pensavo, io devo fare un programma passano il tempo, mio papà mi ha comprato un, come si dice, un grabador, sì. In italiano come sarebbe un grabador?
0: Un registratore.
1: No? Un registratore. E ho fatto, io giocavo con il registratore come se fosse un locutore.
0: Sì.
1: E passò il tempo. Molto anni fa, io già adulto, non maggiore, mi hanno invitato a una radio a fare un'intervista sul codice QR. E dopo mi hanno detto: Osvaldo, tu non hai alcuna aneddota, leggenda che puoi contare di tuo trabajo, di tuo lavoro nella facoltà? E io ho molto, ma non posso parlare perché me mandan via. Però mi piace che parlasse. Entonces, cominciamo con algo che si è chiamato il baul della nonna Lili. Baul è una, come è in italiano, baul? Il baul della nonna Lili. La nonna Lili era mia madre e ho parlato di tutto quello che ho trovato nel baul. Per esempio, ho trovato una rivista di TV, ho trovato una caja di tè, ho trovato mate, la bevida nazionale argentina.
0: E
1: mi hanno detto il direttore della radio, mi ha detto: e perché non parlai del tè, del mate, anche del vino? Tre programmi sul vino. Bene, finisce il programma e il direttore mi dice: Osvaldo, mi piace come ha armato il programma con parole e musica, e cada musica, cada brano aveva una leggenda. Tu dovete avere tu stesso programma. Ebbene, parliamo, a ver, che programma? Io ho pensato, sono innamorato di Venezia, io amo Venezia, tutte le notte ascolto un video di Venezia, tutte le notte vedo la webcam di Venezia in vivo, il bacino di San Marco, Santa Maria dei Fiori, il Gran Canal. Entonces ho detto, il mio programma dovrebbe chiamarsi La Gondola Fantasma, ma ho trovato che c'è un libro che si chiama La Gondola Fantasma, io non ricordo in questo momento il nome dell'autore, ma è un libro per bambini, non ten relazione con il programma mio. Pertanto ho cominciato a parlare di La Gondola. Che cosa è La Gondola? Che cosa è il ferro di prua?
0: Sì.
1: Io sono molto entusiasmato con il ferro di prua della gondola. Perché? Perché io lavoro con intelligenza artificiale. E se tu sai che io, per tutto il programma, io produco un francobollo della Serenissima. E lì le ho chiesto all'intelligenza artificiale: fammi una gondola. E la fa molto bene. Ma quando tu guarda la gondola è il ferro, ha il corno ducale,
0: sì,
1: il gran canale, ma le pinne dello sei sestieri, sì, non sono sei, sono otto.
0: Oh.
1: Pertanto l'intelligenza artificiale non conosce che cosa è il ferro di prova. Ossia che hai che...
0: Sai cosa? Magari verso settembre, quando torniamo operativi, rifaremo la puntata sul tango, dove ci sarà qui in studio un vero gondoliere. Ti prometto che ti porto un vero gondoliere, così potrai parlare, oltretutto appassionato di tango anche lui.
1: E anche io sono molto appassionato dalla musica, non soltanto dal tango, perché io ti ricordo, il tango è a suo inizio nell'Ottocento, Io ero molto piccolo, in 1960 non si ascoltava il tango, ma non il tango che io ti ho inviato, come per esempio Se dice de mi el choclo, che cade bandoneon.
0: Beh, sì, il bel cioclo, quello le conosciamo, ascolteremo domani, ascolteremo.
1: Sì, sì, non facciamo gli spoiler.
0: No, non facciamo gli spoiler, facciamo anche per non tirar fuori troppo, era solamente per dare questa anteprima. Dai, adesso salutiamo gli amici e diamo appuntamento domani, facciamo verso le 18 domani.
1: Bene, verso le 18, ci vediamo.
0: Ora italiana, e poi così abbiamo tante curiosità. E riascolteremo di nuovo Osvaldo Spinelli, che ringraziamo di essere stato qui con noi e aver fatto questa prova, questa pillola di Vanessa. Noi vediamo le pilloline per dare un po', per calmare anche questo calore, questo tremendo calorasso che hai a Quinto.
1: Ma io ti puoi inviare un po' di freddo di qui d'Argentina.
0: Manda putto.
1: Sì, stiamo.
0: Va bene. Hasta luego, hasta mañana. Un saluto a Argentina.
1: Hasta mañana, Alberto. Ciao, un grande abbraccio dall'Argentina.
0: Un grande abbraccio. Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Scoppia il caso politico dopo le dichiarazioni di Mark Rutte. Il segretario generale della NATO svela che 500 aerei USA sono partiti dalle basi italiane verso l'Iran. Immediata la reazione delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Per Giuseppe Provenzano del PD le dichiarazioni esigono un immediato chiarimento dal governo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, per il quale Rutte smentisce la narrativa di Meloni. Il leader Giuseppe Conte sottolinea che l'orgoglio nazionale va difeso con le scelte, non con le chiacchiere. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di detenzione. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ad attenderlo fuori dal penitenziario un centinaio di sostenitori. Sono innocente, ha ribadito Alemanno appena varcati i cancelli, scagliandosi contro il forte sovraffollamento delle carceri italiane, definito una vergogna. Per l'ex primo cittadino si apre ora una nuova fase. Ha già annunciato che farà politica al fianco di Roberto Vannacci. Meloni sottovaluta il generale, avverte. In Italia nel 2025 hanno fatto uso di droga quasi 350.000 studenti under 18, pari al 23% e in aumento rispetto al 2024. Nel paese circolano tra le 160 e le 220 tonnellate di sostanze. Quella che desta maggiore allarme è la cocaina, responsabile del 33% dei decessi. Sono i numeri di una pandemia che non è percepita come tale, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Solo nel 2025, fa sapere la premier Meloni, questo governo ha stanziato 160 milioni di euro per il contrasto a questo fenomeno e stiamo definendo il nuovo piano nazionale. A 80 anni esatti dalla prima seduta dall'Assemblea Costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà domani una cerimonia solenne con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera Lorenzo Fontana e Senato Ignazio La Russa. Sarà presente la Premier Giorgia Meloni. Prima della cerimonia, che si avvierà alle 11, il Capo dello Stato visiterà la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

pensano del nostro sondaggio di stasera. Cosa vi ricorda una bella vacanza? Qual è stata una bella vacanza? Quindi raccontatelo a Wolf DJ al 351 7020 001. A proposito, io sono Max Martinelli, tra poco ci collegheremo per Wolf DJ del giovedì sera.

0: Permesso? Permesso, permesso. Dai ragazzi, allora possiamo anche dare premere soprattutto lo start su questa nuova puntata di Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: No, mi piace il fatto di premere lo start, è come se partisse un bel extended mix. Da un 1210, da un 1200 pregiatissimo. Buonasera a tutti, questo è Wolf, io sono Max Martinelli.

0: un'altra stella, un'altra ancora, ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che, devi sapere caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata, grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container, sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, veramente è una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente, e il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter profittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato,
1: di pesce?
0: Ma ha chiamato prima, no, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma ci piace, no, stasera magari parlare di una bella vacanza, vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora sì, Gio, dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, una bella che avete

0: E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu
1: hai trascorso.
0: Dici
1: di Wolf DJ, che piacere sentirvi, soprattutto Max Martinelli,
0: ciao,
1: numero uno.
0: Ciao.
1: Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni 80 e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira. Vi ricordate?
0: Vamos a la playa,
1: oppure Non tengo dinero, anche oggi Non tengo dinero, oppure L'estate sta finendo, insomma erano gli anni 80, bellissimi, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
0: la volevi tu,
1: e mezzo, e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione? Sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
0: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal nord Italia, ovunque voi siate, battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente su.

0: Sorry, scusa, lo siento.
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per, sì, questo caldo che domani insomma veramente ci farà traballare. Dovremmo ancora di più,
2: sì,
0: traballare,
2: sì, sì,
0: la roba,
2: sì,
0: da.
2: Sì.
0: Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non, cioè diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro,
2: sì,
0: cioè
2: sì,
0: non è, diciamo, possibile, sì, dimmi.
2: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: No, puoi dire, però puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare quando puoi dirlo.
2: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
0: Però io devo lavorare, vai, lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
2: Ma che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo, no, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidale, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max, io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, San Pietrapostolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover perché sicuramente faceva freddo, arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti, la prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che assutava calore e io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare.

0: mangiate, state tranquilli a casa davanti a, lo fanno ancora, non so, una soap opera di quelle più beautiful.
1: Sì, beautiful, so. È arrivata alla 76esima edizione. No,
0: sarà,
1: sì.
0: sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera! Oh, Maria Rosa, mamma sì. mia! Da quando Maria
1: salutami
0: Rosa...
1: la Silvia, per favore. E
0: Silvia,
1: anche
0: ciao
1: Bronte,
0: Ladini,
1: Maria
0: ciao
1: Rosa,
0: Brontolo. Salutami tutti. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
1: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di quel
0: Brontolone, cioè, voglia... abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana, perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
1: Lui aveva l'ambizione a essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fat Boy Slim, Rolling Stones, Wolf DJs.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, l'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ.
0: Ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli
0: dai nonni, wow.
1: Dai nonni materni, ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano, in lingua napoletana.
0: Ovvero, fammi salutare Gennaro,
1: a tutti,
0: ciao.
1: Gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Martinale Sciaballa da Davide De Marinis, e avremo con

0: Petit. Oh, Giovanni, Reed Petit, sì. Questa è una bella canzone. Reed Petit. Sì. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai sì. tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il sì. tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Cioè, ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa sì. eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lui fa così: Max, che fai? Mangio un tartufo.
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato, sì. c'è questo letto di nocciola, che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di
1: però
0: cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma. Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo, poi te dico, se no ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare
1: sì,
0: lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce Gio ci vuole, perché questo caldo sì. ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Puoi mettere, certo.
0: Poi
1: gli
0: integratori,
1: certo.
0: Bisogna bere tanti integratori. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World sì. DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, sì. che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi pensa un po' alla mia mente,
0: vabbè,
1: che tipo
0: Giovanni,
1: di girandolo.
0: Dai.
1: L'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale, vabbè, però ti do una
0: bella. No, dico
1: notizia,
0: a settembre, sì. vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa. Noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli Stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. YouTube qui a Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche alle Canarie. Belli!

0: Trepitosi, You Too, Song of the Future, Carmelo, la vacanza. Dai.
1: Oh, che belle le vacanze.
0: Dai, raccontaci.
1: Tante follie, tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì,
1: tanto va. Sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria.
0: Ah.
1: A Formicoli,
0: bella spiaggia.
1: Vicino Tropea.
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: E spero... di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero, caro. Bisogna girare.
1: Bene.
0: Bisogna
1: cosa
0: viaggiare.
1: Dire
0: grazie davvero,
1: caro DJ Wolf. Attento, perché
0: sì.
1: È notte,
0: sì.
1: E ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza, che ricordate al 351 70 20 001, ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda. Ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Wolf.

0: chilometri di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto ti dice qualcosa? No, non è che va lì e mangia, insomma, c'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca, oppure c'è la baia dei turchi, ad Otranto,
2: sì.
0: La baia delle Zagare sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano, sì. ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece, a Marina di Pesculose, sono lì con, sì, questa cioè veramente, dai Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella, un itinerario, dici, io pian pianino devo vedere tutte queste, sì, cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo, e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, sì, Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti. Viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente, sì, una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
2: A proposito di Viva l'Italia, ci è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che ha segnato.
2: Angulo. E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe ha segnato, mio cugino è arrivato. Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale. Angolo.
0: Non fa niente. Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Balliamo, muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che saluto. Bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo anche quegli spazi, fantastico, ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba, e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
2: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che ancora di più imprezzosisce l'opera artistica del nostro contest.

0: Andò, andò! Antonio! Oh, Antonio Mimmo! Antonio Mimmo, ciao!
1: Noi, che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo, no. Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io troppo parlo di pompieri. One way.

l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Aspetta, fa così, eh?

0: Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante. Voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi, noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt Disney.

0: Macarena, Tuca Tuca con Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle, come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno, comunque che cosa vuol dire? Sono davvero squisite, quindi quando uno è squisito a me mi piace, c'è poco da fare. Caro Giovanni Sacco, Max Martinale, Giovanni Sacco, Wolf DJ, eccomi. Arriva la musica emergente di un certo spessore, tra poco Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore, quindi tutto con la rima, gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio che è molto importante, mio caro Gio, alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti, i ghiaccioli, quelli al limone proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare. Però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, e diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere, usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche, i piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non so, lo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Spaghettone? Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio, a me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, Paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo avanti.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuove, gelato tra le tre. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Nonoré. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi, fa un caldo qua a Firenze, io mi trovo nella bellissima città di Firenze ma fa veramente tanto caldo, spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente, ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora, Eleonora Porciatti, ecco perché Nonoré, quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nonoré nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nonoré, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nonoré. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nonoré è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sta ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo comunque semplice, riconoscibile e che descrive perfettamente il tema della canzone, no? L'estate, l'amore d'estate, queste sensazioni piacevoli che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
0: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
0: Gelato alle tre di Dolce Vita Nonoré, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi disc jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo secondo me che dovrebbe andare, dovrebbe spaccare, quindi noi siamo qui
1: a
0: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
1: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nonoré, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
0: Dolce Vita Nonoré, Wolf DJ e Gelato alle tre. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie mille, grazie.

Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita Nore. Ciao cara, davvero davvero gentilissima, bravissima, andatela a trovare sui suoi profili, complimenti alla nostra Dolce Vita Nore. La canzone più shazammata, vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni, ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire, vediamo un po'. La settimana scorsa abbiamo passata. Eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita Nore con noi, numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4 Merck & Cremont insieme alla Brancale dei Colors con Partenope. La numero 3 di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugel e Imala Angel per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. Un canto d'amore. DJ on air for you. More music for you. Solita roba da numeri 1.

0: fatemela sentire, Silvia.
1: Oh, mai dai, ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: Certo.
1: E mi è venuto in mente che, oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello.
1: E certo, è un'attività importante quello. Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista, ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune. E poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci, dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte. Ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico. Poco scientifico e
0: molto scopone.
1: Ecco, romanticismo zero. Ciao, Alfini.
0: Grazie,
1: saluto,
0: grazie,
1: molto
0: ragazzi.
1: Hot.

0: Sorry Papi, questa è un'altra bella canzone che tira di brutto. Bravi. Salutiamo gli amici dalle Canarie, da Tenerife, che ce ne sono davvero tanti. Lì fa ancora più caldo, ragazzi, mi raccomando, tenetevi a mollo, divertitevi. Ma che belle frasi che arrivano sempre. Ti porto con me come si porta l'acqua, con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no? L'ho letta sul telefonino, piccolina, striminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto. Intanto andiamo a sentire qualche altro vostro vocale che sta arrivando al 351 7020 001 completamente. Arrivo, eccolo, un altro messaggio. Si parla di vacanze, sentiamo un po' cosa avete combinato durante le vostre belle vacanze o cosa combinerete da quel ramo del lago di Como. Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: voi qua
0: ciao.
1: Dalla calda pianura padana, soprattutto umida pianura,
0: sì.
1: Padana, parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto dei lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie Andrea.

Saluti, saluti, saluti. Salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no? Allora, ciao, ciao Enrico da Milano, buonasera Beatrice dalla provincia di Milano, ciao al nostro caro amico Salvatore, buonasera anche a Riccardo, ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo, Leonardo da Palermo, ciao Leo. Mi fate salutare anche Vettrosi di Rosi di Gaetano a Palermo, che è stata con noi qualche mese fa in questo negozio bellissimo. Se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh, cercate Vettrosi, perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei, che è veramente una grande artista. Ciao Francesco, Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia beva, che posso fare? Capita, capita. Poi chiederemo queste novità. Abbiamo anche i segretari, davvero al volo a informarci. Ah, gli amici del Bar Tabacchi Rendezvous. Sì. E quindi bisogna salutarli tutti. Ciao Gianni, il nostro barman. Ciao Gianni, grande, grande aficionados di Wolf. E saluti alle ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua paranoia, e nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì, viva le ragazze!

0: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
1: Ciao Max, ciao.
0: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wav DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store, la nuova canzone, il nuovo brano si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
1: Paranoia è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso, avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
0: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
1: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità. Per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
0: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
1: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no? Dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
0: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
1: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri. Quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
0: Paranoie, la nuova canzone di Horas, è stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
1: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
0: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie qui a Wolf DJ. Buona estate!
1: Un abbraccio a te.
0: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

prima ne era angelico, un fremito, se pensa quante volte sono gelido, freno e cambio la mia rotta, distorta un po' come quella stronza, che chiede così tanto senza dare, che vuole

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so.
1: Lei in laguna lì.
2: Voi sicuramente
1: col
2: anche qui al nord si muore dal
1: Venezia.
2: Caldo. Vabbè. Cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono esattamente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre al solito posto, si vedevano sempre le stesse persone un anno dopo, e queste cose qua a me adesso le ricordo veramente con immenso piacere,
1: certo,
2: con momenti
1: certo.
2: Che non torneranno più, però sono stati momenti che hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero.

Bravissima, davvero, noi ci piace sempre, io lo dico, non smetterò mai di dirlo. Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore a cuore. Ma che belle frasi che mandate a Wolf DJ. Ma quanto siete carini a quest'ora della sera. Proteggi ciò che ami, custodisci quel cuore che ti fa sentire amato ogni giorno. Custodisci tutti quei momenti felici, tutti i sorrisi improvvisi e i gesti semplici ed inaspettati. Ama chi ti ama e prenditene cura, eh? È vero, è vero, è vero, anche sacrosante parole queste, è vero, meravigliosamente dicevano loro. I miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli. Mi fate sentire, per favore, un po', dai.

Che bella la musica, che bella la musica, che bella, che bella. I viaggi della musica, quelli di Wolf DJ a quest'ora della sera, beh, ci stanno, no? È un bel pezzo pieno d'amore, pieno di una voce inconfondibile, come quella di Ornella. Un appuntamento de noce.

0: musica che ci fa compagnia. Adesso c'è la Dini, sentiamo un'altra bella curiosità con la Silvia. Si parla di tartarughe, pronto?
1: Oh my day ragazzi, ma che bello, è arrivata l'estate, io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto. Credo che sia il 23 di maggio. Attenzione, perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle. Nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzzare o cufuruna, e poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere, che vi dico, ci sono ben altre tartarughe che sono interessanti a cui dare la caccia legalmente: gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
2: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: sera in diretta.
1: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone, Conversazione, Valentina Toni.
2: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me. È un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli, Ed Sheeran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi che facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
1: E poi gli sms che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre in viaggio.
2: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, ecco, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
1: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, mi potete trovare su Facebook e Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
1: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buona estate.
2: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buona estate anche a voi, un abbraccio.
1: Valentina Toni, Conversazione a Wolf DJ.

0: Ci sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo.
2: Con destino alla felicità.
0: Hola amigo! È il viaggio del mondo! È il viaggio di Karol G e di Manu Chao a Wolf DJ.

0: Esa il ritmo di Karol G e di Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo.
1: Sa.
0: Sì, ci sei. Muoviti, che tardi.
1: Prova. Sì. Oh, finalmente, dai. Ci siamo. Ed è giovedì. Veloce. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ, perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera Max, buonasera Giovanni e buonasera anche al pubblico, Giovanni, di questo spettacolare programma del giovedì sera.
0: Dai,
1: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
0: Sì.
1: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato. Anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri.
0: Devi
1: ma
0: spendere.
1: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi.
0: Grazie Brontolo, ma in effetti caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The Bowser, questa è Magnetic, perché tutti pensavamo al Magnetic, ma loro hanno spiegato, questi ragazzi straordinari, che si tratta di Magnetic, una canzone che, devo dire, insieme all'ultimo album dei The Bowser, sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti. Una, credo, la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate, ma intanto sì.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.